0: Tako, presrčno vzdušje se nam je ponovilo še tretjič. Pa prisluhnite.
1: Noi siamo amici e amiche e cantiamo, sì, sempre insieme, ma non siamo un
2: questo non la terra del gruppo dei bambini.
1: Questo è per gruppo
3: di San Francesco.
1: Sì, sì, sì. E sempre abbiamo detto, quando i nostri bimbi erano grandi, poi andiamo ancora una volta.

0: Tako presrčno vzdušje se nam je ponovilo še tretjič. Pa prisluhnite.
1: Noi siamo amici e amiche e cantiamo sempre insieme, ma non siamo un
2: questo non la terra del gruppo dei
1: bambini. Questo è per gruppo.
3: Sì.
1: Sempre abbiamo detto quando i nostri bimbi erano grandi poi andiamo.